0: che mi chiaccia, mi corre, mi leva, mi rema, mi pegge, mi piena e mi ignora.
1: Dammi un pack, io sto insicuro.
0: Hai ganato questa con la gallo?
1: Dammi un pack, io